dire tutte le cose che ho da dire, qualcuno deve ascoltare. Seconda cosa, voglio parlare tutte le cose che ho da dire, qualcuno deve

La campagna. Al ritorno della campagna. Al ritorno della campagna.